0: Non.
1: Pour Samuel Alexander.
0: Modo di Giugiole. Stasera fino a mente noi. Tu sei un po' sdrucciola.

E da cucciola soffre il solletico, col cuore lo sai che van solucherò. Quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.